Da chunki, tutsin da chini, tutsin da chini, tutsin da chini, tutsin da chini, tutsin da chini, tutsin da chini, tutsin da chini, tutsin da chini, tutsin da chini, tutsin da chini, tutsin da chini, tutsin da chini, tutsin da chini, tutsin da chini, tutsin da chini, tutsin da chini, tutsin da chini, tutsin da chini, tutsin da chini, tutsin da chini, tutsin da chini, tutsin da chini, tutsin da chini, tutsin da chini, tutsin da chini, tutsin da chini, tutsin da chini, tutsin da chini, tutsin da chini, tutsin da chini, tutsin da chini, tutsin da chini, tutsin da chini, tutsin da chini, tutsin da chini, tutsin da chini, tutsin da chini, tutsin da chini, tutsin da chini, tutsin da chini, tutsin da chini, tutsin da chini, tutsin da chini, tutsin da chini, tutsin da chini, tutsin da chini, tutsin